dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

colore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.